Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino con Duilio qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Come ogni mercoledì dalle 8 alle 9 siamo sempre qui a fare della bella musica, portarvi bella musica e qualche aneddoto, qualche storiella, quello che possiamo trovare che forse interessa a tutti voi, a noi e tutti insieme. Oggi mercoledì 7 ottobre, di nuovo siamo in ottobre,

L'anno se ne sta andando, decimo mese. Volano, volano, volano. Non lo so perché, ma il tempo è quello che è. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è sempre lo stesso, 3240-8686, e se avete qualche richiesta, chiedetemela pure. E se avete qualche dedica a qualcuno per matrimonio, compleanno, quello che sia, lo possiamo mettere in onda, come no. Quindi bene per tutti, bene per noi, e oggi sembra una bella giornata, però come il bollettino meteorologico, come lo chiamano, come non lo chiamano, ci diceva che ieri avremmo dovuto avere temporali, grandinate, cose. Oh, io non ho visto niente, non so, voi l'avete vista? Forse qualche parte l'avrà avuto, speriamo che nessuno dei nostri ascoltatori abbia sofferto tanto di quelle cose là, e quindi facciamo il nostro meglio, ma in giro qui non sembrava tanto feroce. Comunque, prendiamo quello che è. Però una cosa che hanno predetto, che oggi ci sarà vento, infatti si vede là fuori un bel po' di movimento con le piante, quindi vediamo un po' gli alberi che vanno destra a sinistra, avanti e indietro. Inizio questa mattina con il segmento musicale con Wes e Dori Ghezzi e Voglio stare con te.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: E sì, 4B, tutto lì, siamo qui. Ci dicono, dice, così strano il mondo. Questo è un estratto sempre dal Curiosando si impara. Sì, è così strano il mondo in cui viviamo che chiamiamo selvaggio chi vive nella natura e civilizzato chi la distrugge. Abbiamo imparato a considerare il progresso come qualcosa fatto di cemento, velocità, tecnologia e consumo. Eppure, spesso per costruire ciò che chiamiamo civiltà, abbattiamo foreste, inquiniamo fiumi, impoveriamo i terreni e allontaniamo animali dal loro habitat. Poi osserviamo chi vive rispettando i ritmi della natura e lo definiamo selvaggio. Forse dovremmo fermarci a riflettere sul significato delle parole che utilizziamo. Che ne pensate voi? Perché è proprio così, eh? Non è una cosa... Tanto è vero che se uno ci pensa, no? Ci sono persone così miserabili che quando ti vedono affogare, invece di tirarti fuori dall'acqua, rimangono sulla riva e rimproverarti per esserti buttato, a criticarti perché non sai nuotare e perfino a indignarsi perché la tua disperazione rovina la loro giornata. Che mondo viviamo, eh? Siamo così. Andiamo adesso con Johnny Dorelli. Questa ci porta un pochettino...

Un pochettino differente, però ci siamo riusciti a farla un pochettino. No, non era quella che pensavo, ma non lo stesso. Oggi vorrei mettere una piccola storia di una ragazza che a un'età tenerissima portò l'Italia in cima all'Europa. Parliamo di Gigliola Cinquetti, la voce che conquistò l'Europa a soli 16 anni. Nacque a Verona il 20 dicembre del 1947. Gigliola Cinquetti resta una delle figure più amate della musica leggera italiana. La sua carriera iniziò giovanissima a 15 anni, vincendo il Festival di Castrocaro. L'anno successivo arrivò al momento che cambiò tutto. Nel 1964, appena sedicenne, arrivò, trionfò al Festival di Sanremo con Non ho l'età, brano scritto da Mario Panzeri e Nicola Salerno. Con la stessa canzone rappresentò l'Italia all'Eurovision Song Contest a Copenaghen, portando al paese la sua primissima vittoria nella storia del concorso. Diventò così per oltre 20 anni la vincitrice più giovane di sempre, record superato solo nel 1986 dalla belga Sandra Kim. Pochi ricordano che tornò all'Eurovisione 10 anni dopo, nel 1974 a Brighton, con Sì, classificandosi seconda dietro agli ABBA e al loro Waterloo. Nel 1991 tornò sul palco dell'Eurovision, questa volta come conduttrice, insieme a Toto Cutugno. Oggi, a distanza di decenni, Non ho l'età resta un simbolo intramontabile della canzone italiana del mondo. E Gigliola Cinquetti, una vera icona. Quindi questa mattina vorrei mettere proprio quella originale che della l'Eurovisione del 1964. Eccola qua con Gigliola Cinquetti e Non ho l'età.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Quella era l'originale, vero, praticamente senza filtri, senza niente, che oggigiorno la musica cambia così tanto, però a quei tempi era proprio stato un grande successo. Una giovanissima Giliola Cinguetti, sedicenne, semplice e com'è. Quest'altro quest'altra piccola storia vorrei... ho cercato sempre di trovare fuori dov'è l'originale di questo certo Georgios Moustakis, che sembra proprio greco. Compose il brano Lo Straniero nel 1969. È un cantautore, Georgios Moustakis, un cantautore greco-francese. Come ha fatto a creare questo brano in italiano? Però l'ha creato perché è un inno alla libertà e rivendicazione contro ogni pregiudizio e risposta a un insulto. Moustakis scrisse il brano come risposta a un conoscente, a una conoscente che ogni volta che si discutevano di problemi sociali lo zittiva dicendogli: taci, che sei uno straniero. E quindi è riuscito a scrivere fuori questo bel brano.

come ha fatto mettere insieme questa bel brano. È un bel brano, una bella storia. È molto sensibile, fa molto senso e per tutto quello che si dice. Andando con un punto di filosofia ora, dice: se l'ignoranza, questo Antonio Tabucchi ce lo dice, se l'ignoranza fosse un vuoto sarebbe facile riempirlo di cose, di cultura, di civiltà. Ma l'ignoranza, caro mio, è un pieno, è un muro, e i muri si possono solo abbattere oppure scavalcare. Se quante volte senti il peso delle aspettative, la necessità di apparire, la frustrazione per le disuguaglianze e i conflitti, ti senti come se dovessi recitare un ruolo costretto a da regole non scritte, e pensi non dovrebbe essere più semplice. Il pensiero di Antonio Tabucchi è una lama sottile capace di scardinare l'idea comune dell'ignoranza intesa come semplice assenza. L'ignoranza è un pieno, una muraglia solida eretta su certezze incrollabili, pregiudizi e timore del nuovo. Per questo l'istruzione da sola non basta. Non si tratta di accumulare sapere, ma di smantellare quel muro con il coraggio di chi sceglie l'ascolto e la comprensione. In fondo, la vera ignoranza non si riduce al non sapere, è un non voler sapere, è la trincea di chi teme che la conoscenza possa incrinare le proprie convinzioni. La cultura non è un semplice riempitivo, ma un atto di libertà, un gesto d'apertura verso l'altro, verso il pensiero critico. L'intuizione che oggi risuona con urgenza incisiva, in un'epoca satura di dati e informazioni, il confine più rigido non è la scarsezza di nozioni, ma la chiusura mentale. E solo chi trova l'audacia di guardare oltre quel muro conquista davvero la propria libertà. Pensiero di Damiano Mastrangelo. Tutto lì. Andiamo adesso con Mina e grande, grande, grande.

0: Comina, carissimi, abbiamo fatto le 8:36, 31, 31, le 8:31 di questa mattina, soleggiante e ventolosa, vento freschetto, sempre così. Ci dice il tifo, com'è che queste cose, il filosofo illuminista Jean-Jacques Rousseau ha risposto a questa domanda in modo radicale. La domanda era: quante volte senti il peso delle aspettative, la necessità di apparire, la frustrazione per le disuguaglianze e i conflitti? Ti senti come se dovessi recitare un ruolo costretto a dare regole non scritte, e pensi: non dovrebbe essere più semplice. Quindi lui risponde in modo radicale. Cioè, per lui l'uomo è per natura buono e libero, il buon selvaggio messo, eh? Nello stato di natura eravamo esseri semplici, autosufficienti e felici, guidati dalla cura di noi stessi e dalla compassione. Ma è successo qualcosa. La nostra rovina è iniziata quando abbiamo lasciato la natura per la società. Il momento cruciale, dice Rousseau, è stato la nascita della proprietà privata e con essa della disuguaglianza. La società ci ha costretti a confrontarci, a competere e a vivere non per noi stessi, ma per l'opinione degli altri. Abbiamo sviluppato la vanità, l'invidia e la menzogna, diventando schiavi delle apparenze. Le leggi, il lusso, le convenzioni sociali sono diventate le catene che ci legano, rendendoci infelici e corrotti. La famosa frase "L'uomo è nato libero e ovunque è in catene" sintetizza perfettamente questa tragedia. In un'epoca di ossessione per i social media e per la competizione, il messaggio di Rousseau è un potente richiamo all'autenticità. Ci invita a smettere di credere che la comodità della società siano la felicità e a cercare invece la nostra vera essenza, la nostra libertà naturale. È un invito a riscoprire la semplicità, a fidarci di più del nostro cuore che dei giudizi degli altri, per spezzare le catene invisibili che ci tengono prigionieri. E più senso di questo che si può fare? Che si può dire? Come no? Tutto lì. Andiamo adesso con Adriano
1: Mi
0: Celentano
1: piace
0: e
1: ogni
0: Claudia Mori,
1: cosa di quello che
0: la coppia più bella
1: fai,
0: del mondo.
1: seppure mi tratti un po' da bambina.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: E siete sempre in compagnia di Duilio. Fino ad altri 20 minuti possiamo fare qualcosa, musica e storiale. Curiosando si impara sempre, dai. Dice, chi non può competere con te, parlerà di te. Chi non riesce a guardarti negli occhi, inventerà cose su di te. E chi non può essere come te, cercherà di fare in modo che gli altri ti odino. Remiga, c'è molta verità su questo piccolo detto, eh? Il saggio disse, un giorno mi dissero, ci sono persone che non meritano che tu sia buono con loro. Io risposi, io merito di essere una brava persona. Se gli altri non lo apprezzano, il problema è loro, non mio. Bello chiaro e tondo, eh? Dice, i bambini non nascono con cattiveria, non discriminano, non prendono in giro, non umiliano e non picchiano, finché un adulto non insegna loro a farlo. Ah, è tutto lì. Infine, quest'altro saggio che disse una volta, trattare bene le persone è meglio che pubblicare ogni giorno versetti religiosi che poi nemmeno metti in pratica. Oh, quanta verità c'è su questo. Andiamo ora con Iva Zanicchi e La Riva Bianca, La Riva Nera.

La grande Eva Zanicchi, che bella versione di La Riva Bianca, La Riva Nera. Ci dice Carlos Ruiz Savon Marina, dice: che razza di scienza è quella che porta un uomo sulla Luna, ma non è in grado di garantire un pezzo di pane a tutti gli esseri umani? Se nel romanzo Marina di Savon, pubblicato nel 1999, questa frase si inserisce profondamente nella trama e nei temi centrali del libro, in particolare attorno alla figura del misterioso Mikhail Kolmenich. Il romanzo esplora il confine labile tra il progresso scientifico e l'ambizione umana che sfida le leggi naturali. Kolmenich è uno scienziato geniale, ma ossessionato dal sconfiggere la morte e le deformità fisiche. La sua ricerca lo porta a creare mostruose fusioni tra carne e meccanica. La frase viene pronunciata nella prima metà del romanzo, precisamente durante un dialogo serrato tra i due protagonisti, Oscar Dry e Marina, mentre si trovano a discutere ed esplorare i misteri che avvolgono la città e le bizzarre scoperte legate al velo Grenelle, l'azienda medica del dottor Kolmenich, e nelle sue ambizioni e inquietanti scoperte nel campo della biomeccanica e della medicina rigenerativa. Di fronte alle incredibili ma mostruose innovazioni scientifiche di cui stanno scoprendo le tracce, Marina fa notare a Oscar una verità amara. Spiega che la scienza spesso si concentra sui traguardi monumentali e tecnologici per pura ambizione, dimenticandosi dei bisogni più semplici dell'umanità. Subito dopo una battuta di Oscar sulla pazienza, la pazienza è la madre della scienza, nel confronto che segue emerge le celebri riflessioni. Del resto, che razza di scienza è quella che porta un uomo sulla Luna e non è in grado di garantire un pezzo di pane a tutti gli esseri umani? La storia è ambientata in una Barcellona malinconica, crepuscolare e ricca di contrasti, dove lo sfarzo dei vecchi palazzi abbandonati convive con la miseria delle strade, facendo da perfetto specchio visivo alla citazione. La conoscenza e la tecnologia, prive di empatia e umanità, finiscono inevitabilmente per trasformarsi in mostri. E quello che sta succedendo, si vede la cosa là, dicono i soldi, ho detto sempre, i soldi che sprecano per andare a cercare cosa che non abbiamo, possiamo proprio, non lo so, speriamo bene, non si sa mai, eh? Andiamo adesso con Albano e Romina naturalmente e Nel Sole.

0: Com'è, picciotto? Tutto a posto?
1: Does 4EB broadcast in your language? Find out at www.4eb.org.au or pick up a program guide from 140 Main Street, Kangaroo Point. 4EB FM, Brisbane's only full-time multicultural radio station.
2: Canzone di Albano e Romina. Andiamo a vedere le nostre associazioni cosa fanno. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolowin dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito un spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate pure Annerina La Spina al 33 57 12 20 oppure Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il prossimo incontro sarà lunedì 26 ottobre. Siamo arrivati a ottobre, alla fine di ottobre, che è tutto lì. Poi c'è, prima di quello, domenica prossima, questa domenica, che arriva domenica 11 ottobre, il Focolar Furlano invita tutti per una raccolta, a una festa, dove la raccolta va verso il supporto della Dementia Australia. Una giornata di musica, canzoni e naturalmente mangiare, come no. Pasta con salsicce italiane, insalata, pane, dolce, bibite, caffè e così via. Sempre il bar è sempre aperto. Il costo per gli adulti è $50, per i bambini dai 5 ai 12 anni $20. Quindi domenica prossima alle 11:30 per mezzogiorno all'Abruzzo Club che si trova al 150 First Road Carina, domenica 11 ottobre. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate pure Giuliana al 0407 679006 oppure Mara al 0405 339 818. È così. Dopo di quello, per la domenica, c'è una grande festa, l'Associazione Lucania del Queensland, grande festa in onore di San Gerardo Maiella in occasione del 300° anniversario della sua nascita. L'Associazione Lucania ha organizzato un pellegrinaggio a Merriam Valley, Canangra, in onore di San Gerardo Maiella, nel 20° anniversario della costruzione e benedizione della cappella, per sabato 17 ottobre 2026. Tutta la comunità e semplicemente, specialmente i devoti di San Gerardo, sono calorosamente invitati a partecipare. Santa Messa sarà celebrata da padre Lucas Calabriniano e concelebrata dai padri di Merriam Valley. Partenza dell'autobus da Lutwyche Holy Cross Church, Chalk Street alle ore 7:30 del mattino e partenza da Carina, chiesa Eulalio Grice Church in Mayfield Road alle 8 e ritorno da Merriam Valley alle 2:30 del pomeriggio. Il costo dell'autobus è $25 a persona. Per informazioni e prenotazioni telefonate pure a Vito Di Stasi al 0413 633 895 oppure Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure a Michael Guida 04 03 144 8881. Questo tutto, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per le vostre telefonate, sempre, che fa molto piacere. Oggi vi lascio con un bel brano di Julio Iglesias e